Devi, devi, ho parlato di male mio diavolo. E le temi a doio, arrivo e la po. Ho con la pezzia e la fifu, cosa per con i sciaio, sciaio, fanfani la poia.

0: Zombie alla Stefan, zombie alla Bala.
1: Pure zombie chiama zombie.
2: Questo?
1: Zombie alla Cara, zombie alla Stefan, zombie alla Bala.
0: Pure zombie, zombie. Pure umana alla Bala. Ca zombie alla Stefan, zombie alla Bala.
1: Pure zombie chiama zombie.
2: Questo?
3: Nigeria FM 102.7, the headquarter of Niger music.
4: You want steady GIG, the groove, information, and gist? No, come out for Niger 102.7 FM. Now we radio.